0: Ewan McVicar, Share the House, al dall'Odo Jamie, Taryn Wayne, Menar Wayne, on Bay Breakfast.
1: Ecco, buongiorno.
0: Kvira, Naslu Aldin, buongiorno.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ecco.
1: Bixxir, nibdew il-weekend bit-tajjeb, sewa iċ-ċans ta'kom to hack our playlist. Bażikament, trebbaħkom custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee.
0: Yes,
1: apparti. Jek marajtu, għamx tal-lajna video. Dawk li kanna fedejna.
0: Ecco, ecco, apparti li ovvjament intom taħakjawna il-playlist ta'na.
1: Billi t-sugġerixxu diska illi, ekt, għajem konfilodu, t-murġajt mal-kafe.
0: U, apparti minnek, t-preparakom għal-weekend, limi dik il-banger, dik il-banger tijak.
1: Għanna bżon banger għawi għadal-ħodu.
0: Ekku, ħekjanna l-playlist tana, u ovvijament, apparti illi, il-burdata tijak, t-imbidillek.
1: Sana u kol.
0: Ekt, uzgur, uzgur. Apparti minnek, ovvijament, kollok dik il-reusable iced coffee cup, grazie ħafna. Nescafe Espresso Concentrate ebatulna 990-897
1: fu WhatsApp.
0: Yes, ebatulna voice message jgħiduna daqxej li midik id-diska illi
1: ti prepara
0: kal-weekend fil-ħodu. Harry Styles biex nkomplu.

0: Super Superstar, da scelta throwback al da Lo Donant La Venk what Jamie Tern o Wayne on Bay Breakfast con Amen al Wayne ad nel gemma però Wayne io già ritorno a Nartney nel
1: DJ ecco si ho a we ecco very much recovered
0: ecco netta ma le budna fermo ah yar snam non tu lo
1: amteri e atla no